0: Rosiamo Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Kristina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz Navidad.
4: Veseli Sviat.
5: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.